iPhone is solo. Zavele zamkati solo. Ay, bengplome na izolo. Engjela ngeyindaba zayizolo. Ay, engapha phone is solo. Zavele zamkati.